0: Sono le 15:06 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, la volta del programma in lingua italiana che andrà avanti come ogni giorno fino alle 16. Succede così da anni ormai, dico questo anche perché un ospite alla mia sinistra si stava chiedendo l'intervista si farà in francese o in italiano. No, in italiano. Scopriremo di chi si tratta ovviamente fra qualche minuto. Vorrei solo ricordarvi che oggi è giovedì 4 giugno 2026, che la voce è quella del vostro amico Murad Ali, che lato tecnico ci sarà lui, l'amico Faisal Leli, e poi per la produzione digitale Rim Trabelsi. Dicevo, non sono solo in studio, avrò il piacere di ricevere un personaggio un po' particolare, vi dico perché fra qualche secondo. Lui si chiama Antonio Pappalardo, che è nato a Palermo e dunque è del sud, si è diplomato al liceo scientifico a Cannizzaro, non so se dico bene, a Palermo, e poi ha frequentato l'Accademia Militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine degli studi militari viene promosso tenente destinato al comando di un potere presso la scuola, presso la scuola sotto ufficiali dei Carabinieri di Firenze. Ottiene il suo primo comando territoriale in Calabria alla tenenza Carabinieri di San Marco Argentano in provincia di Cosenza. Potrei andare avanti così per ore ed ore per raccontarvi il percorso di Antonio Pappalardo da militare, ma non è questo l'obiettivo. Perché? Perché semplicemente Antonio Pappalardo è qui nelle vesti di un musicista, di un artista. Non è così, Antonio?
1: Sì, è vero. Innanzitutto fatemi salutare le migliaia di italiani che sono in Tunisia, che sono venuti perché vogliono cambiare vita. Una cosa bella, perché uno a una certa età pensa vado via, però vado in una terra che è stata quella dei cartaginesi, la terra di Didone, la terra di Annibale. Noi eravamo in contrapposizione come romani rispetto ai cartaginesi, ma adesso cerchiamo una nuova relazione con gli ex cartaginesi, gli attuali tunisini, una relazione che deve intensificare quella che sono i nostri sentimenti di pace, solidarietà e tolleranza fra i popoli, anche a mezzo dell'arte.
0: E dunque, Antonio Pappalardo, io ho cominciato a parlare, ci diamo del tu?
1: Certo che ci dobbiamo dare
0: in diretta, così normalmente non si va, comunque ci possiamo permettere tutto sulle onde di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Dicevo, Antonio Pappalardo, militare, una grandissima carriera, ma poi accanto alla carriera militare Antonio Pappalardo ha sviluppato una ricca attività artistica, ha scritto saggi, ha scritto poesie e poi ha composto sinfonie, direi.
1: Certo, diverse opere, un po' mi sono state commissionate.
0: Prima di parlare di questo, chi è veramente Antonio Pappalardo?
1: Ma Antonio Pappalardo è un personaggio abbastanza proteiforme, non obbedisce alle regole usuali, esce fuori dal seminato, per cui fa sì l'ufficiale dei carabinieri, ma fa anche il musicista, il poeta. E quando al festival di Garmisch in Germania ho presentato una mia opera, i giornalisti tedeschi si sono meravigliati come mai io fossi nel contempo ufficiale dei carabinieri e musicista, e io ho risposto secondo un detto che mi ha insegnato un frate domenicano, citando un detto celtico irlandese di 2000 anni fa: non mettete la spada in mano al guerriero se non sa ballare e cantare.
0: Allora, militare e musica, il fatto di essere militare e di essere musicista, il legame?
1: Ma il legame deriva dal fatto che sono nato prima musicista.
0: Ah.
1: a 14 anni già facevo le mie prime composizioni e sono stato scoperto casualmente da un maestro compositore di Palermo, ma che mi ha detto: bravo, sai fare belle cose, vai avanti. Poi papà mi ha detto: vai a fare l'ufficiale dei carabinieri, e io ho obbedito, perché a quel tempo papà brigadiere dei carabinieri mi ha dato i giusti consigli e sono andato a fare l'ufficiale dei carabinieri. Però non ho dimenticato la mia arte, per cui ho detto al mio tenente che comandava il plotone carabinieri: io se non porto in accademia la chitarra, i colori e perché devo dipingere, io non so vivere. Ma questa non è l'Accademia delle Belle Arti, è un'accademia militare. Ho detto: guardi, io devo fare queste cose. Bene, l'ufficiale mi permise di portare i colori, i pennelli e la chitarra, per cui continuai a comporre anche in accademia militare.
0: E allora si può fare nello stesso tempo il duro e il sentimentale?
1: Ma diciamo che il militare non è poi così duro come se lo si vorrà far rappresentare, perché poi il militare, soprattutto il carabiniere, perché io ho fatto il carabiniere, viene a contatto con le realtà più difficili della società. Io per esempio, quando sono andato a comandare la tenenza dei carabinieri a San Marco Argentano in piena Calabria, in un territorio piuttosto selvaggio dove a quel tempo le persone vivevano in estrema sofferenza e avevano grandi difficoltà, lì ho cominciato a capire che cos'è in realtà il popolo, e ho cominciato a capire che se dovevo fare delle opere le dovevo dedicare ai popoli e non alla gente. Quando faccio un'opera io la faccio in omaggio al popolo. Ai potenti non faccio mai nulla, per cui una volta ho fatto la messa degli umili e un giornalista mi ha detto: ma lei la farebbe mai una messa ai potenti? E il mio cuore non canterebbe, mentre riesco a cantare quando faccio l'opera per gli umili.
0: Allora, tu sei qui per parlare di un'opera, di una sinfonia il cui titolo è Petros Eni. Questo lo faremo fra qualche minuto. Andiamo avanti in modo cronologico, leggendo la tua autobiografia. Ho visto anche che hai scritto saggi e poesie.
1: Sì, ho fatto dei saggi, perché essendomi dedicato a varie discipline, per esempio sono stato all'Università di Roma a fare lezioni di relatività generale, cosmologia, mi sono laureato in giurisprudenza, quindi conosco bene quello che è il patrimonio giuridico di un popolo.
0: Il tempo?
1: Ma diciamo che io dormo poco, perché vado a dormire sempre intorno a mezzanotte, alle 5 del mattino mi sveglio, perché penso che se dormiamo troppo, dato che non è che viviamo molto, la nostra vita è breve.
0: È tempo perso
1: dormire, mentre invece bisogna dedicarsi per fare delle cose, attenzione, che debbono avere sempre un fine. Io quando una volta ho fatto un'opera, si è avvicinato un grande cardinale, mi ha detto: il Dio le ha dato delle grandi doti, però le usi per la gente che sta male, non usi queste doti che Dio le ha dato per i potenti. Ho detto: Eminenza, stia tranquillo, che io ai potenti non ci penso assolutamente.
0: Allora, cosa preferisci di più, Antonio? Antonio, musicista, scrittore, poeta?
1: Ma diciamo musicista, perché la musica ce l'ho nel sangue. Se io mi metto al pianoforte, immediatamente compongo. Non faccio le cose degli altri. Ecco, io se mi metto al pianoforte non canto le cose degli altri. Debbo creare, inventare qualcosa di nuovo. E con una rapidità che gli stessi miei assistenti musicali, perché un compositore musicale ha anche degli assistenti musicali, si meravigliano di questa rapidità di creatività che ho io. E mi dico: maestro, dove lo prende lei tutte queste cose? Non lo so. Io quando certe volte mi trovo da solo nel mio studio e compongo, il giorno dopo mi sveglio e dico: ma chi è che mi ha suggerito queste opere? Non sono stato io, qualcuno mi ha suggerito qualche cosa. Chi può essere stato? La gente lo deve sentire, chi può essere stato a suggerirmi quelle note. Più di più, certamente musicista.
0: Allora, Antonio Pappalardo qui in studio, per presentarci la tua, ogni volta ci siamo detti di darci del tuo. Allora, la tua ultima sinfonia intitolata Petrus Eni, purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
1: È un peccato.
0: A poter ascoltare un pezzo di questa opera, lo faremo nei prossimi giorni sulle onde di RTSI, questa è una cosa sicura. Comunque, sinfonia il cui libro...
1: La partitura
0: si chiama
1: ce
0: l'ho così,
1: l'abbiamo qui davanti agli occhi.
0: E niente, di che cosa si tratta?
1: Ma diciamo che nel 2004, mentre ero ancora in servizio, e rivestivo i gradi di colonnello, mi chiamò il cardinale Marchisano, ministro dei beni culturali della Chiesa Cattolica, che ha 2 miliardi di cattolici in tutto il mondo. Mi ha detto: maestro, vuole venire, che le devo parlare. Io andai lì e dissi: ma chissà cosa vuole il cardinale da me. Poi mi chiama maestro. Vado lì e lui mi dice: guardi, lei deve sapere che il 18 aprile del 1506 Papa Giulio II, che è stato un grande papa, ha posto la prima pietra per costruire il massimo tempio del cattolicesimo. Nel 2006 ricorrono i 500 anni. Se la sente lei di fare un oratorio per celebrare l'evento, lei dovrebbe rifare in note ciò che Michelangelo Buonarroti ha fatto in pietra 500 anni fa. Sono rimasto senza fiato per questo accostamento, ha detto Eminenza, ma come mai fra tanti compositori a livello mondiale, brasiliani, francesi, tedeschi, lei sta pensando a me, ma noi la stiamo seguendo da 20 anni, lei è uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, la fa o non la fa? Ho detto Eminenza, a tre condizioni, l'opera deve essere fatta dentro la basilica, ma dentro la basilica è entrato solo Beethoven con la messa solenne, Mozart con la messa da requiem, ah, non mi interessa, se io faccio l'opera per la basilica deve essere fatta dentro la basilica, l'hanno fatta dentro la basilica, per cui dentro la basilica è entrato Mozart con il requiem, Beethoven con la messa solenne, Antonio Pappalardo, Petros Eni, e Petros Eni deriva dal fatto che, avendo visto la tomba di Pietro, perché ho voluto vedere la tomba di Pietro, c'era una scritta sopra il muro intonacato di rosso, Petros Eni.
0: Eni vuol dire
1: in greco Pietro è qui. Voleva dire l'operaio che ha fatto questa scritta: Pietro è sepolto, è qui. Ma io ho detto a sua Eminenza: Eminenza, non è Pietro è qui, è morto, è sepolto. Pietro è qui, è vivo, vitale, presente, è il cuore della Chiesa che palpita. Mi ha abbracciato e si è messo a piangere.
0: Quanto è religioso o religiosa questa sinfonia?
1: Ma molto religiosa, perché parto dai momenti più importanti della vita di Pietro. Quando Pietro sta scappando a seguito delle persecuzioni di Nerone, dell'imperatore Nerone, e incontra lungo la strada Gesù Cristo, che gli dice: Pietro, torna a Roma a farmi crocifiggere nuovamente. E lui capisce che non può scappare, deve affrontare il suo destino. E queste parole, Pietro, Romam venio, iterum crucifige, è il primo fugato dell'opera. E voi dovete sapere, purtroppo non tutti hanno la conoscenza della struttura di sinfonia, il momento più esaltante di una sinfonia è il fugato, e io inizio il fugato nel momento in cui Cristo mette Pietro di fronte alle sue responsabilità: se non ci vai tu, ci vado io. E lui torna indietro, e noi sappiamo che poi è morto crocifisso in un'arena di Roma. È un momento forte della sinfonia.
0: Allora, hai parlato di Beethoven, di Mozart e di Antonio Pappalardo. Se dovessimo fare una classifica fra i tre,
1: ma diciamo che
0: modestia a parte,
1: no, io non c'entro. Se dovessimo fare una perché, classifica,
0: perché le recensioni,
1: il più grande compositore essere messo Bach, Johann Sebastian Bach.
0: Perché, e poi dico questo un attimo, Antonio, dico questo perché le recensioni sono positive. Ho letto un articolo nel quale si faceva un paragone fra te e Beethoven. E allora perché è successo non è internazionale?
1: Ma diciamo che chi è venuto, Francesco Colongo, che è un grande critico musicale, bontà sua, lui mi ha accostato a Beethoven, certamente non oso tanto, ma lui disse: nemmeno se fosse tornato in vita Ludwig van Beethoven e avesse scritto la decima sinfonia, Pappalardo veramente ha toccato i vari sentimenti e le varie emozioni con questa sinfonia. Ho cercato Francesco Colombo per ringraziarlo per questo articolo che è apparso sul Corriere della Sera
0: nel 2006, sì.
1: L'ho cercato e lui mi ha detto una bella frase, mi ha detto: mi hanno costretto a fare solo un trafiletto su quell'opera, mi dovevano dare un'intera pagina, perché non bastava il trafiletto per descrivere le forti emozioni che ho provato nel sentire Petro Senior.
0: Quanto tempo per scrivere?
1: Per fare questo lavoro ci ho impiegato 2 anni e mezzo, perché ho lavorato sodo e per illuminare coloro che ci ascoltano, prima di tutto l'opera la fa il maestro compositore, si mette chiuso per 3-4 mesi, matita, non computer, attenzione, matita, carta, eccetera, e comincia a scrivere tutte le note dell'opera. Quando finisce, il maestro chiama gli assistenti musicali, come ce l'aveva Mozart, tutti i maestri hanno i compositori, e affida le parti. Lei mi fa per cortesia gli oboi e i clarinetti, lei per cortesia mi fa le viole, eccetera. Loro fanno il lavoro e me lo restituiscono. Il maestro controlla se hanno rispettato il pensiero originale del compositore. E quindi questo lavoro, fino a quando l'opera non viene finalmente completata con tutti gli strumenti. Per esempio, il Pretor Seni ha un organico abbastanza imponente, due flauti, due oboi.
0: Nel microfono, per favore.
1: Due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti e contrafagotto, quattro corni, due trombe, tre tromboni, percussioni, gran cassa, eccetera, arpa. E poi ci sono i cantanti, il soprano, il contralto, il tenore, il basso e il coro misto a quattro voci. 14 violini primi, 12 violini secondi, 12 viole, 10 violoncelli e 8 contrabbassi. È un'orchestra abbastanza imponente.
0: Mm-hmm. Allora, Antonio Pappalardo, ricordo qui in studio, ospite del programma In Lingua Italiana, per parlarci della sua opera, della sua sinfonia, Petros Eni. Allora, Antonio, quando componi?
1: Ma io solitamente quando mi trovo solo la sera, che non sento più i rumori che dal mondo vengono, devo rimanere solo con me stesso, e non mi capita spesso non viene immediatamente la creatività. Certe volte sono come un animale in pena, mi aggiro intorno al pianoforte e non oso avvicinarmi o sedermi, poi improvvisamente mi siedo, e lei in quel momento che vengono le note, attenzione, le prime note sono quelle più importanti e le devo immediatamente scrivere, perché se le dimentico ho dimenticato il profumo mi sfugge. Se c'è, io la nota prima non la scrivo, non me la ricordo, ed è quello il momento più importante della creatività, scrivere subito la nota che ti è venuta in mente, e poi ovviamente capire perché faccio questa sinfonia, che cosa deve servire, quali sentimenti devo suscitare, soprattutto fra la gente. A me, che il capo dello Stato, il capo del governo, i parlamentari sentano la mia sinfonia e si emozionano, non mi interessa assolutamente niente. A me interessa sapere la gente che emozioni prova nel momento in cui sente le mie note. E una volta mi è capitato un fatto curioso: ero andato al self-service della stazione Termini di Roma. Con il vassoio sono andato per pagare, c'era la banconiera, una signora anziana, una signora del popolo, e ho detto: signora, quanto debbo? Le posso dire che le chiedo scusa? Dico: perché? Perché non le posso pagare il pranzo, perché non ho i soldi, ma le posso almeno pagare il caffè? Dico: signora, ma scusi, ma lei, ma perché mi vuole offrire il caffè? Perché lei è una delle poche persone che lotta per la gente che non conta niente. Queste parole non le ho più dimenticate. Nemmeno il Presidente della Repubblica avrebbe potuto farmi un simile elogio. Lei è una delle poche persone che lotta per la gente che non conta niente.
0: Le fonti di ispirazione di Antonio?
1: Ma le fonti di ispirazione sono i momenti più particolari, le cose che accadono durante la vita. Mentre cammino vedo per esempio una pianta in estrema fioritura, vedo per esempio, come mi è capitato una volta, camminavo, a un certo punto due persone mi hanno superato: dovessi morire oggi, e queste parole mi hanno toccato, dovessi morire oggi. Ho fatto una composizione su queste parole che ha detto lui: dovessi morire oggi, tre parole, e ho fatto una grande sinfonia su queste tre parole. Basta un niente per suscitare il momento creativo.
0: Sono le 15:25, abbiamo ancora 5 minuti a disposizione. Allora, è come un gioco, sì. Ti dirò due cose e ti chiederò di scegliere fra una. Benissimo. Di queste due cose, per esempio musica e danza, il balletto.
1: Musica.
0: Musica, perché?
1: Perché la musica è un qualcosa che nasce dal, interiormente, la danza è un'esibizione esterna.
0: Ok, mare o montagna?
1: Mare, sono siciliano quindi il mare.
0: Uh-huh. Inverno o estate?
1: Inverno, perché là nell'inverno quando c'è freddo e sei chiuso in casa componi, all'estate sei fuori, cammini, sei in mezzo alla gente.
0: Scrivere o leggere?
1: Scrivere. Non mi fa di leggere le cose degli altri, a me fa di creare, scrivere le cose che posso dare agli altri.
0: Offrire o ricevere?
1: Offrire. Offrire.
0: Ricevere. Generoso.
1: Bisogna essere generosi, perché la vita è una sola.
0: Uh-huh. Città o campagna?
1: La campagna. La campagna.
0: L'aria pura.
1: L'aria pura, ma
0: verde,
1: soprattutto la solitudine. Una
0: contatto sono, diretto con la natura.
1: Una volta sono entrato in una piccola chiesa di campagna, non in una grande basilica, e ho scritto tre parole. Qui dentro c'è silenzio, in questa piccola chiesa di campagna. Io sono solo e là in fondo c'è Dio.
0: Uh-huh.
1: Poche parole.
0: Bellissimo. Allora, lavorare o riposare, far niente?
1: Lavorare, lavorare. Se mi riposo divento nervoso, se io in quel giorno non ho niente da fare divento inquieto, invece dico no, devo fare questo, questo, questo e quest'altro.
0: Verdi o Beethoven? Beethoven. Dovrei dire musica lirica o musica
1: sinfonica? Sinfonica. Certamente è più impegnativa, è più impegnativa. Non lo so spiegare perché è complessa, perché la musica sinfonica è più impegnativa rispetto a quella melodica.
0: E la musica che si fa attualmente, la musica che si faceva nel XX secolo, qui sto parlando di cantanti italiani, di Mina, di Celentano, di Dalla, di Zucchero, la musica pop, la musica leggera, ti interessa o no?
1: Ma fino a quando i miei cantanti che io apprezzo, Mina, Celentano, facevano canzoni fatte da italiani, quelle canzoni le ascoltavo, ma quando prendevano le canzoni americane, le traducevano e scimmiottavano gli americani, ecco, quelle cose non mi piacevano.
0: Uh-huh. E dunque il tuo cantante preferito?
1: Ma il mio cantante preferito quando ero giovane è Celentano.
0: Celentano.
1: Ma soprattutto
0: il Molleggiato.
1: Il Molleggiato, ma soprattutto quello che aveva veramente le note più belle era il quel cantante romano, come si chiama? Mi sfugge.
0: Venditti?
1: No, Venditti no.
0: Baglioni?
1: No, nemmeno.
0: Nemmeno. E allora più vecchio, più anziano,
1: no,
0: più
1: no,
0: giovane?
1: È morto questo.
0: Ah, d'accordo.
1: Si chiama si
0: Pedro,
1: chiama...
0: non è
1: No, come si chiama? Quello che faceva occhi azzurri, acqua azzurra, acqua chiara.
0: Ah. Adesso non mi viene
1: non
0: niente.
1: Mi viene in mente.
0: Comunque, non fa niente da abbiamo più o meno gli stessi gusti. Petrus Eni, dunque, sinfonia che è stata scritta, composta in 2 anni.
1: Un anno di intenso lavoro.
0: Qua, per quando una rappresentazione in Italia, in Tunisia, in qualsiasi posto del mondo?
1: Ma diciamo che è venuto qualche giorno fa a casa mia a sentire Petrus Eni, il direttore artistico dell'orchestra di Carthage. È rimasto scioccato perché ha detto non ho mai sentito un'opera così di alto spessore e si è ripromesso ovviamente di ci vogliono i soldini perché io regalo, ho detto io l'opera la regalo anche se sono molto costoso perché se mi faccio pagare
0: per avere un'orchestra con tanti
1: bisogna pagare l'orchestra
0: musicisti.
1: E mi ha detto che ci voleva una certa somma di denaro, dico io vi regalo l'opera e lui ha detto che l'opera sarebbe meravigliosa se venisse eseguita all'anfiteatro di El Gem, perché la cosa verrebbe bella, l'anfiteatro di El Gem.
0: Io stavo per dire il teatro municipale della città di Tunisi,
1: ma perché
0: si
1: no?
0: Può stare anche
1: ma
0: lì,
1: perché no?
0: Lì è più musica lirica.
1: Sì, lì è, ma anche perché diciamo la musica si fa dentro un teatro, all'aperto la musica si perde, mentre ci vuole molta concentrazione quando c'è una grande sinfonia. Per cui un grande compositore vuole il teatro e non vuole che si faccia all'esterno. Però El Gem è un messaggio, l'anfiteatro romano, i musulmani che eseguono l'opera Petrus Eni in omaggio ai cristiani. È una cosa molto bella. Bellissimo. È un bel messaggio.
0: Antonio Pappalardo, musicista, scrittore, poeta, militare. Antonio Pappalardo attualmente in Tunisia da qualche anno, 5.
1: Sono da 5 anni in Tunisia.
0: Perché questa scelta?
1: Ma ho scelto di venire in Tunisia per fare Carthago Symphony. Perché sono venuto la prima volta e ho guardato questo popolo. Voi siete un popolo meraviglioso. Forse non percepite questa vostra grandiosità, ma io la percepisco e capisco che siete gli eredi dei cartaginesi, siete gli eredi di tutti quei popoli che sono passati da Tunisi, hanno lasciato una grande cultura. Io l'ho percepito. Guardate i vostri uomini, le vostre donne, i bambini, quanti bambini che ci sono, e questi mi riempiono di letizia e di gioia. E allora ho detto, devo fare qualcosa per queste persone. E ho fatto Carthago Symphony per soli, core e orchestra, en hommage au peuple tunisien.
0: En hommage au peuple tunisien. Grazie mille Antonio Pappalardo qui in studio con noi, ricordo, per parlare della sua ultima opera, sinfonia, intitolata Petros Eni, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: E poi ti lascio le mot de la fin, come si dice in francese, per concludere, un messaggio, qualcosa da dire.
1: No, ma l'ultimo messaggio è che io sono siciliano e sono arabo, perché non posso dimenticare che nell'800 d.C. sono venuti gli arabi. Hanno
0: portato, sono rimasti lì quasi 5 secoli.
1: Sono stati lì e ci hanno lasciato tanto, tant'è vero che Palermo, e io parlo della città dove sono nato con loro, è diventata la più bella città d'Europa. Era allo stesso livello di Cordoba, una cosa straordinaria, con 100 moschee. Sono arrivati poi gli spagnoli e i francesi. Purtroppo Palermo è caduta. Io quindi ringrazio questa cultura.
0: Ed è cambiato tutto.
1: E quando io cammino per Tunisi, guardo voi, guardo i negozi e mi pare di essere a Palermo.
0: Viva Palermo, viva la Tunisia, viva l'Italia, viva il Mediterraneo, le due sponde, il nord e il sud. Grazie Antonio, è stato un piacere averti con noi. Grazie Adel Brichi che ti ha accompagnato e che mi ha fatto scoprire Antonio Pappalardo.
1: Adel è un
0: si vede, si vede. Tanti saluti per Adel. Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. E poi Pazzo di lei, Biagio Antonacci saranno i prossimi due titoli che ascolteremo. Grazie a Faisal Haleli per la collaborazione tecnica. E poi Rim Trabelsi per la produzione digitale. A fra poco.

0: pista per ballare non bisogna mai smettere di pensare che sono tante le cose da cambiare e che bisogna cominciare. Siamo noi.
1: Sono le 15:43, era dunque Jovanotti con Io No. Ricordo che il programma in lingua italiana, brevemente per ricordare che la Tunisia ha ricevuto ultimamente 48 veicoli Hammer presso la base aerea della UINA alla presenza dell'ambasciatore statunitense in Tunisia e di altri funzionari militari e civili di entrambe le parti, lo ha reso noto il Ministero di Tunisino della Difesa sul proprio sito, precisando che questi veicoli potenzieranno le capacità operative dell'esercito nazionale e ne sosterranno la prontezza, soprattutto nel campo della protezione delle frontiere terrestri, della lotta al terrorismo, al contrabbando, alla criminalità organizzata e al contrasto di tutte le attività illegali. Questo accordo, si legge ancora nella nota, si inserisce nel quadro degli sforzi compiuti sia dalla Tunisia che dagli Stati Uniti d'America per rafforzare ulteriormente la cooperazione militare tra i due paesi, riaffermare le relazioni storiche tra le due nazioni amiche e la convergenza di vedute su diverse questioni di sicurezza e comune impegno a sostenere questo partenariato strategico in modo da tutelare gli interessi di entrambe le parti. Laura Pausini, il mio canto libero.

0: Biagio?
1: Ma dove sei?
2: Biagio, dove sei sarà il prossimo titolo. L'emozione non ha voce. Subito dopo ci sarà Mina e con il titolo del 1978. Tre volte ancora saranno gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto. Ricordo che oggi abbiamo avuto Antonio Pappalardo, musicista ex militare di formazione, ma musicista, ha scritto un'opera che scopriremo prossimamente sulle onde di RTSI Petros Eni. Avremo modo di vedere di che cosa si tratta esattamente, e poi niente, vi do appuntamento domenica sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. L'emozione non ha voce, Antonacci e Adriano Celentano, subito dopo Mina con un titolo del 1978, ancora. Grazie di nuovo per l'ascolto, grazie Rim Trabelsi per la produzione digitale, Faisal Aleri per la collaborazione tecnica. A presto, ciao.
0: Biagio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì. Gli abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.